0: neanche io guarda, eri? Meraccia piccia nahi.
1: Pasle piccia nahi.
0: Nahi. A te piccia nato, che andi nani?

0: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana, Radio ITN.
1: Ekai venadita sekai.
2: Velaavu obaveta gena aave.
3: Subha
4: davasa. Alut vela. Pahasu vela. Tegi vedi vela.
5: Davasa subai sihi na dinai. Subha davasa. Chaatkalutarai mandale.